Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude. Quanti sacrifici. Dopo muscolini per me, sì per me. No, per lei davvero, che lei proprio non

quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì. Ne può bere a Mari finché vuoi. Ferma da giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale e senza un poco di allegria.